chine dina me ho se ni awote e free me recently ne me nyam ho se we di obi are ha moda e di onu a wuti me me be se me ka kire wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo